0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: The bass. The drum.

The bass. The drum. The trumpet.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Amen, ihatna, si, esma.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: È andato via.
1: Sei andata via. Allora, addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

Dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi sono svegliato.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima canzone.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
1: Cosa farò ora che

crederò che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo.

tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco,

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 7:23.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
3: Le 8 e 2 minuti.

0: E il buongiorno oggi ve lo do io qui in diretta alla radio. Eccoci qui, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Radio Super rigorosamente in diretta con Pierangelo Pini, le 8 e 2 minuti in questo 11 di agosto 2026. Buone vacanze! Se siete in vacanza, buongiorno, ben alzati, se vi siete già alzati o alzate, o se siete lì che ci state ascoltando tranquilli, a letto, sul divano, ovunque voi siate, noi siamo qui con voi e per voi, per iniziare bene la giornata e per farvi ballare un'oretta adesso, ve la dedico proprio con il cuore al ballo liscio, perché voglio farvi iniziare la giornata in una maniera bella bella carica, un orario un po' insolito per quanto mi riguarda, ma lo sapete che nel mese di agosto i nostri palinsesti subiscono delle variazioni proprio per riuscire a tenervi compagnia sempre nell'arco della giornata e per quanto riguarda tutto questo mese è così affidato alle vacanze. Voi che ci state seguendo, allora, potete naturalmente interagire come sempre in tutte le nostre trasmissioni, e perciò anche in queste due ore dalle 8 alle 10 potrete assolutamente interagire con noi qui in diretta alla radio. Vi do le coordinate, le vedete scritte sul vostro televisore dal canale 788 da dove ci state ascoltando, ma io ve lo ripeto e ve lo ricordo: il nostro numero 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Sentiamo se abbiamo già una prima telefonata per noi. Pronto?
1: Sì, ciao Pierangelo, sono Dorotea.
0: Ciao, ciao Dorotea, tutto
1: ciao,
0: bene? Buongiorno.
1: Ciao. Sì, tutto bene, Madonna. Tra poco vado a fare la spesa e poi io mi ritiro.
0: Bene, brava,
1: perché
0: brava.
1: Fa un po' caldo e mi sto prendendo le bustine. Ecco.
0: Certo, ma adesso fa ancora un po' freschino, fai le cose che devi fare e poi stai in casa tranquilla. E seguici, va bene? Ok?
1: Sì, saluti a tutti, anche alla tua famiglia.
0: Grazie anche a te, a Beppe, e un salutone, un abbraccio. Ciao cara,
1: va
0: grazie.
1: Bene, okay. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi, 351 40 41 42 3, per chiamarci in questa mattinata insieme per due ore inizio mattinata qui alla radio. Dai che vi voglio sentire anche stamattina presto, perché dai, mi dovete raccontare cosa avete in programma per questa giornata, cosa avete in programma per state preparando già il Ferragosto, cosa farete, insomma, dai forza e coraggio amici e amiche, lo sapete che quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega, stare insieme è bello, poi anche a quest'ora, no, così iniziare la giornata con qualche chiacchiera, così proprio per darci il buongiorno, se il buongiorno si vede dal mattino, allora noi sicuramente con noi è un buongiorno. Intanto partiamo con Alex Villani con questo brano dal titolo A Tribordo. Buongiorno da Radio Super.

0: Allora sentiamo se abbiamo ancora qualcuno in linea per noi. Pronto? Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, Pierangelo, sono Carlo.
0: Buongiorno Carlo, buongiorno.
1: Ma ieri il tuo programma era tutto miscelato, fino alla fine proprio.
0: Avevamo un lavoretto in corso e non lo sapevo. Comunque è tutto a posto, adesso è tutto a posto, ok?
1: A posto.
0: Okay. Va bene, Carlo, ti saluto, buona giornata, ciao. Buongiorno, grazie Carlo, grazie al nostro Carlo, da Via Dana in provincia di Mantova.

Chioppe, la fisarmonica di Alex Villani a Tribordo, il brano che porta anche il titolo di questo suo disco, di questo suo lavoro discografico. Allora ancora buongiorno, a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante, buongiorno, questa è Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Pierangelo Pini con voi, rigorosamente in diretta dal nostro studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, per regalarvi questo inizio giornata con la musica da ballo per un'ora e poi tante altre belle canzoni, ma naturalmente mi fa piacere sentire anche le vostre voci, le vostre chiacchiere, le prime del mattino. Che bello iniziare così la mattinata con voi. E perciò c'è un numero da chiamare, voi lo vedete se ci state ascoltando dal vostro televisore, dal canale 788. Il numero è il 351 40 41 42 3. Noi vi invitiamo a chiamarci, io vi invito qui allo studio 2 a chiamarci, perché così iniziamo la giornata, facciamo quattro chiacchiere insieme, dai, potete anche così proporci un argomento, perché no, e poi magari noi lo sviluppiamo insieme, chiacchieriamo e facciamo così proprio il salotto, ci sediamo e chiacchieriamo insieme davanti a una bella tazzina di caffè, va bene? Allora 351 40 41 42 3, naturalmente il nostro tappeto musicale è che vi tiene compagnia e che vi dice buongiorno, ben alzati. Adesso arriva questo bellissimo tango, Fuego.

Beh, io non so voi, però iniziare la mattinata con la fisarmonica, insomma, devo dire che la giornata inizia veramente alla grande. Ancora buongiorno, siete lì, ci siete, ci state seguendo, qui in diretta alla radio, qui è lo Studio 2 con Pierangelo e Super Mattina in un orario insolito. Vi ricordo che domani sarò ancora in onda dalle 10 alle 12, se non ci sono cambiamenti dall'ultimo minuto sul palinsesto, sarò in onda sul canale 96 di Super TV e non so se sarò in onda anche sul 788, comunque poi voi seguite comunque entrambi i canali perché la compagnia senz'altro non manca. 351, a proposito di compagnia, fatemi compagnia, 351 40 41 42 3 è questo il numero di telefono che è così dovete comporre, se volete naturalmente vi invito a chiamarci e a chiacchierare con me per iniziare bene insieme questa mattinata. Magari molti di voi stanno anche preparando le valigie in vista del Ferragosto, dico dai, facciamo, iniziano le vacanze magari proprio con il giorno di Ferragosto, e allora dove andate in vacanza? Io intanto vi porto virtualmente nel posto per eccellenza delle vacanze, la Romagna, secondo Casadei, questa è la sua versione originale di Romagna Mia.

0: Romagna mia, lontan da te non si può star. Naturalmente l'augurio a tutti voi di buone vacanze, se siete in vacanza, se state preparando per le vacanze, se state partendo per le vacanze. Naturalmente la compagnia di Radio Super e di Super TV non vi lasciano da soli e da sole, perché naturalmente tanti modi per seguirci, oltre al canale 788 per quanto riguarda la radio che si ascolta dal televisore. Ci potete seguire anche dalla radio in DAB e nella zona coperta dal servizio. Vi ricordo canale 7C per seguirci dalla vostra automobile con la nuova tecnologia della ricezione radio digitale, oppure anche da tutte le piattaforme in internet, in streaming, oltre al sito ufficiale Brescia Sat, dove potete seguire la televisione, potete ascoltare la radio, potete rivedere i vostri programmi preferiti prodotti appunto da Super TV. Perciò questo è il nostro gruppo editoriale che vi augura una buona estate, vi invita a rimanere con noi perché vi terremo compagnia, vi stiamo tenendo compagnia anche in questo mese di agosto, e poi torneremo naturalmente a settembre con la programmazione classica e anche nuove programmazioni anche per quanto riguarda la radio, nuovi palinsesti. Perciò insomma noi stiamo veramente lavorando per voi. 351 intanto, parliamo di numeri, ma numeri di telefono per intervenire, per interagire con noi in questa mattinata, in particolare qui a Super Mattino. 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Se qualcuno di voi volesse magari chiamarci e così raccontarci un po' come state iniziando questa giornata di oggi, 11 di agosto 2026. Fa ancora caldo, ma dai, ma godiamoci questo caldo alla fine, perché poi quando saremo in inverno diremo però era meglio quando faceva caldo, si stava meglio quando si stava peggio, si osa dire. Va bene, intanto la musica, il ballo liscio per un'oretta, ricordo sino alle ore 10 in diretta dallo Studio 2 con Pierangelo. La musica è protagonista, vi facciamo iniziare la giornata ballando, ma soprattutto io aspetto così le vostre chiamate. Sentiamo se c'è qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
0: Oh, cara Daniela, buongiorno.
1: Buongiorno a te, come stai?
0: Io tutto bene, sono contento di stare qui con voi e soprattutto di sentirti, Daniela, dimmi.
1: Sì, anch'io sto bene con voi, buongiorno.
0: Grazie, ma noi ti teniamo compagnia, Daniela, non vai in vacanza? Sì. Non vai via, stai a casa?
1: No, quest'anno non vado perché devo fare il trasloco, così non vado via.
0: Mamma mia, quando ci sono i traslochi, che lavorata!
1: Mamma, non dirmi che guarda, sono incasinata.
0: Dai, tu alza il televisore. Cosa, dimmi, cara.
1: Mandimi una canzone quando vuoi, dai. Mandimi lui, se vuoi.
0: Va bene, lui. Te la mandiamo volentieri, Daniela, ok? Molto volentieri. Ciao, cara, un abbraccio.
1: Ciao.
0: La nostra Daniela da Brescia. Sì, potete anche aiutarci, naturalmente, a completare il nostro palinsesto musicale. Ciliegi in fiore. Lui, anzi, l'orchestra è di Gianmarco Bagutti, con questa sua nuova voce maschile, che insomma sta andando molto, molto bene. Buongiorno, buona giornata. Questa è Radio Super, la musica e la compagnia della radio come una volta.

Ciliegi in fiore dall'orchestra di Gianmarco Bagutti, le 8 e 27 minuti. Buongiorno, grazie di cuore per la vostra sintonia con noi. È 351 intanto 40 41 42 3 se volete continuare a chiamarci, se volete chiacchierare con noi. Intanto ancora un saluto all'amica Daniela che ci ha chiamato da Brescia e ci ha richiesto questo brano affidato all'orchestra di Daniele Cordani. Eccola qui, lui.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

La voce di Federica Cocco. Io aspetto le vostre telefonate, qualora voi vogliate chiamarci per salutarci, per aiutarci anche nel palinsesto musicale di questa nostra mattinata. Un po' insolito l'orario, è dalle 8 alle 10 qui con Super Mattina in compagnia di Pierangelo. Vi ricordo che sabato è Ferragosto, perciò non saremo in onda, ma saremo probabilmente in onda domenica 16. Perciò ci fermiamo il giorno di Ferragosto, ma poi torniamo. Torniamo comunque, ripeto, per il mese di agosto mi troverete in onda in vari orari, in vari giorni, e tenete sempre d'occhio tutta la programmazione che vi andiamo a comunicarvi sul canale 96 di Super TV, e naturalmente ascoltate la radio, canale 788, da dove in questo momento io vi sto trasmettendo dallo studio 2 sino alle 10. Io sono qui in vostra compagnia. 351 40 41 42 3 è questo il numero di telefono per chiamarci. Arriva il nostro Omar, Sentimento d'amore.

0: D'amore è anche il titolo di questo nuovo album di Omar Codazzi, che naturalmente salutiamo sempre con affetto la famiglia Codazzi e tutto lo staff. Le 8:41 e intanto la prima mezz'ora è già passata e noi siamo qui con voi e per voi. Mi raccomando, la radio tenete sempre presente questo canale, memorizzatelo sul vostro televisore, perché il 788 è il canale di famiglia, mi raccomando, perché la radio è in continua espansione e evoluzione, la nostra radio, Radio Super, che da 50 anni vi tiene compagnia. Naturalmente Radio Super è sempre stata e rimasta al passo con i tempi e si è sempre adeguata alle tecnologie del momento. Pronto?
1: Pronto Mario, scusa, sono Carlo sempre.
0: Sì,
1: siccome che ieri...
0: Carlo, scusa, sono Pierangelo. Sì, dimmi.
1: Siccome che ieri l'ho sentito tutto male, puoi farne uno oggi, sì. Marie Monti?
0: Sì, va bene, te la mettiamo, va bene, ok, ciao caro, grazie.
1: Grazie Mario.
0: Ciao, sono sempre Pierangelo, ciao. Salutiamo anche l'amico Mario intanto, a proposito, che è in diretta sul 96 con la sua marcia in più. Stamattina stiamo in contemporanea, uno di qui e uno di là, perché il nostro gruppo editoriale vi dà l'alternativa, è bello così. Dicevo, comunque Radio Super al passo con i tempi, da 50 anni con voi, e voi direte siete vecchi, no, siamo coerenti, perché noi abbiamo sempre mantenuto coerente così la nostra linea editoriale di regalarvi la compagnia, che è molto importante, tante belle canzoni, quelle che non tramontano mai. Arriva la canzone popolare, anche questo fa parte sempre del nostro bagaglio musicale. Eccolo qui, l'orchestra Bagutti, quel fazzolettino.

0: quel fazzolettino, la voce dell'orchestra Franco Baguti, il maestro Franco Baguti, anche lui va un saluto perché anche lui è un amico di tutti noi di Super TV e di Radio Super. Va bene alle 8:46, ancora buongiorno, ben alzate, ben alzati, siete su Radio Super e noi vi stiamo così dando la possibilità di iniziare bene la giornata. E cosa c'è di meglio di iniziare la giornata cantando, ballando, belli carichi, insomma estate, è agosto, è l'11 di agosto, mamma mia, ormai siamo veramente vicini a Ferragosto, perciò dai forza e coraggio, carichiamoci, lasciamo perdere il caldo e tutto ciò che ne concede, ma l'importante è la compagnia e stare insieme. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo,
0: eccola
1: è
0: qui.
1: Vero, cosa c'è di più bello nella giornata? Sentire la musica, niente.
0: Bene,
1: perché senti tante cose che non vale anche la pena di ascoltarle.
0: Certo.
1: La musica è la più bella, non ti tradisce mai.
0: Bisogna un po' evadere, no? Lo sappiamo tutto quello che succede, lasciamo stare un attimo, due ore concediamoci e di così svago, no? Di cantare tutti insieme, che dici?
1: È vero, è vero. Io dico sempre, la musica non ti tradisce mai.
0: È vero, perché quando ti serve, tac, ce l'hai lì pronta, è sempre pronta per te. Tutto a posto lì in Valle Camonica?
1: Tutto a posto, la mattina si sta anche abbastanza bene.
0: Direi
1: poi
0: che anche
1: alla
0: qui,
1: fine.
0: anche qui al mattino, sì? Stamattina presto alle 6:30 mi sono alzato, sono arrivato qui in studio e devo dire che si stava molto bene. Adesso man mano passano le ore e il caldo
1: sì,
0: naturalmente.
1: Sì, senti il caldo, è vero.
0: È così, va bene, dai, perciò ti stiamo tenendo compagnia, siamo sulla linea giusta, ok?
1: Bene, grazie Pierangelo, se mi metti una canzone a tuo piacere, a me va bene tutto.
0: Va bene, ti ringrazio. Ciao Rita,
1: ciao,
0: grazie,
1: Pierangelo,
0: un abbraccio.
1: Ciao Alisa, ciao a tutta la ciao a tutti.
0: Ti salutiamo tutti, ciao cara, grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie
1: ciao.
0: Alla nostra Rita e dalla Valle Camonica, in particolare da Breno, 351 40 41 423. Continuate a chiamarci, magari anche nuovi amici. Io invito sempre tutti a chiamarci, i nostri sostenitori, i nostri pilastri, coloro che ci hanno fatto diventare importante grazie ai loro ascolti, grazie alla loro e la vostra passaparola. Però magari c'è anche qualcuno che ci ha trovato per la prima volta. E noi siamo così. A noi piace sentirvi, a noi piace sentire le vostre voci, i vostri racconti, da dove ci chiamate, raccontateci un po' anche il vostro territorio. Noi siamo proprio così, familiari, siamo una grande famiglia. Aggiungete un posto a tavola e chiamateci anche per la prima volta. 351 40 41 423. Intanto vi regalo questo brano dei Rodigini dal titolo Generazioni. Ricordo, sino alle ore 10 noi balliamo il liscio, poi dalle 10, scusate, sino alle ore 9, perché sono abituato dalle 10 alle 12. Allora, sino alle ore 9 balliamo il liscio, poi dalle 9 alle 10 l'ultima ora, per quanto riguarda questa mattinata in mia compagnia, insomma vi caricheremo con tante belle canzoni. Eccola qui intanto Generazioni, Rodigini.

chiama semplicemente Generazioni, questo brano dalla voce dell'orchestra dei Rodigini. Le 8:53 minuti, stiamo per concludere questa prima ora insieme. Oggi vi ricordo in diretta con Pierangelo dalle ore 8 alle ore 10 qui sul canale 788 della radio, Radio Super, la radio come una volta proiettata nel futuro, ma la radio soprattutto che vuole tenervi compagnia. Torniamo in Romagna, anzi facciamo un bel sogno, quello romagnolo, grazie a Fiorenzo Tassinari.

Oh, Fiorenzo Tassinari e il suo sax con questo sogno romagnolo. Stiamo per concludere, attenzione alla prima ora, ma poi ne abbiamo ancora tutta un'altra, perché sennò alle 10 siamo in diretta, ve lo ricordo, questo è lo studio 2 di Radio Super, da dove va in onda Super Mattina con Pierangelo. Vi ricordo che non saremo in onda, di solito il consueto appuntamento è il sabato e domenica, non saremo in onda il giorno di Ferragosto, sabato 15, ma prevedo, comunque poi ve lo comunicheremo ufficialmente, di essere in onda domenica 16. Allora mi raccomando, intanto questa mattina sono qui insieme a voi in questo orario, dalle ore 8 alle ore 10 vi sto tenendo compagnia, almeno me lo auguro che vi stia così arrivando a casa gradita questa nostra compagnia tramite la radio ascoltabile dal televisore dal canale 788. Vi ricordo ancora 351 40 41 42 3 se volete continuare a chiamarci anche in questa seconda ora, così magari facciamo anche quattro chiacchiere, ci raccontate di voi, del vostro territorio, di come sta andando, possiamo anche così inventarci o proporci e proporre voi a noi un argomento, vedete voi, insomma noi siamo a vostra completa disposizione. Chiudiamo con Galassi, Mari e Monti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

classico della canzone italiana apre questa nostra seconda ora insieme, notte prima degli esami, da Antonello Venditti. Ancora buongiorno, buona mattinata alle 9:08, rigorosamente in diretta a Radio Super con Pierangelo. Questo beneficio magari di coloro avessero acceso il televisore in questo istante sul canale 788 da dove ci state ascoltando. Io sono alle 10, sono qui in diretta con voi e per voi, e se volete potete chiamarmi per chiacchierare insieme e così raccontarci qual è il vostro programma per questa giornata o nei prossimi giorni. 351 il numero che vedete scritto è sul vostro teleschermo, ma ve lo ripeto: 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3 per chiamarci, per stare in sintonia con noi. Arriva Bobby Solo, Gelosia.

questa gelosia qui l'abbiamo rispolverata da questo album di Bobby Solo. Allora, le 9 e 12 minuti in questa nostra bella mattinata insieme. Abbiamo spaziato, no? E la prima ora con il ballo liscio. Adesso, in questa seconda ora, fino alle ore 10, vi ricordo, sono in diretta. Io sono Pierangelo, sono con voi qui su Super Mattina, su Radio Super. Dicevo, in questa seconda ora spaziamo con tante belle canzoni. Le canzoni che non tramontano mai, perché secondo me, ma io credo che sia così, no? Non esistono le canzoni vecchie o nuove. Le canzoni sono canzoni, poi magari ci sono momenti dove appena uscite le senti di più, poi magari vanno un attimino nel cassetto, ma è sempre bello ogni tanto riaprire questo cassetto e rispolverarle, e subito tornano di moda e soprattutto tornano nella nostra mente e come sempre si è legati, no? A una, spesso e volentieri si è legati a una canzone. Io mi auguro che voi siate legati, perché vi ricordano le canzoni dei momenti belli della vostra vita, però purtroppo ci sono anche dei momenti difficili legati a una canzone. Ecco, noi in tutto questo cerchiamo veramente di farvi riscoprire un po' quello che voi volete, e vi facciamo un po' anche sognare con le canzoni. Domenico Modugno è stato un altro grande interprete italiano che ha portato la canzone italiana nel mondo, e lui veramente ha fatto sognare con tanti suoi brani. E qui lo ritroviamo, vi propongo questa Resta con me.

È bella, bella, bella da riascoltare. Resta con me Domenico Modugno. Drupi, con questa sua voce così particolare, ci ripropone questa Era bella davvero. Buona mattinata con Radio Super 351 40 41 42 3. Se volete continuare a chiamarci.

bella davvero in questa nostra mattinata insieme. Stiamo spaziando con tante belle canzoni e la musica italiana, le canzoni italiane vanno per la maggiore da noi, perché dobbiamo mantenere sempre forte e importante il Made in Italy. Ok, comunque dico, le canzoni adesso in questi momenti, questi periodi, ormai la tecnologia ci aiuta e per ascoltare una canzone basta un click e da lì ascolti il mondo. Però vuoi mettere la radio, no? Quando ti confeziona su misura quasi una canzone, è tutta un'altra cosa, almeno io la penso così, perché la radio, insomma, ti racconta la canzone, ti fa entrare un po' prima di ascoltarla dentro nella canzone, in questa canzone che poi andrai ad ascoltare. Perciò è importante sostenere le radio, tutte le radio, in particolare naturalmente la nostra Radio Super, perché la radio, insomma, è sempre stata quella che vi ha aiutato, no, a sognare, e soprattutto lì vi faceva staccare un attimo e vi faceva ascoltare e vi fa ancora ascoltare. Noi vi facciamo ascoltare ancora le vostre e la vostra canzone nel cuore. Arriva Franco Simone, La casa in via nel campo.

È bello ogni tanto anche rispolverare questi dischi. Lui è Franco Simone con La Casa Via del Campo. Le 9:24 minuti e ora arriva Julio Iglesias. Sì, quello che diceva: la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, ovvero se mi lasci non vale.

Se mi lasci non vale. Stiamo entrando nell'ultima mezz'ora insieme in questa nostra mattinata qui su Radio Super. Vi ricordo c'è ancora spazio e se volete chiamarci al 351 40 41 42 3. Intanto è Alberto Fortis. Ve la ricordate questa? La sedia di Lillà.

ogni volta che rideva si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, pronta

Io penso troppo al mio futuro, mi diceva delirando. Penso troppo al mio futuro,

0: per pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

la voce è quella di un grande gruppo italiano, i Puli. 9:37 e minuti, siamo quasi addirittura d'arrivo in questa nostra mattinata insieme un po' insolita, e dalle 8 alle 10 questa mattina, super mattina, vi ha così dato il buongiorno, vi ha tenuto compagnia così mentre vi stavate alzando, magari vi state alzando anche in questo momento, va bene, perché siete in vacanza, no? Ed è giusto prendersela anche un attimo con calma. Noi intanto continuiamo a regalarvi questo tappeto musicale, almeno mi auguro che arrivi bene, insomma, da voi, che arrivi così gradevole, credo che sia proprio il termine giusto, gradevole, e da voi mentre state così iniziando o avete già iniziato questa giornata di oggi, 11 di agosto. Siamo comunque in diretta, 351 il nostro numero di telefono qualora voi vogliate chiamarci, 351 40 41 42 3. Questa è la radio, ascoltabile comodamente dal vostro televisore, da casa vostra, che bello, che comodità, canale 788. Ed ora arrivano i Platters, ve la ricordate questa? Ve la ricordate? È il loro biglietto da visita.

Che magia con questa canzone, grazie alla nostra Elisa invece che in questo momento mi sta portando il caffè. E allora, mentre bevo il caffè, dai velo, così ce lo gustiamo insieme, ma intanto come sottofondo mettiamo questa balla, lui è Umberto Balsamo. Buongiorno, questa è Radio Super, la radio come una volta che vi tiene e ti tiene compagnia.

sciolgo le trecce ai cavalli, semplicemente balla questo brano ancora in sottofondo con noi, le 9 e 44 minuti, l'ultimo quarto d'ora per quanto mi riguarda, poi torno domani, palinsesto per ora è dalle 10 alle 12, poi magari, non so, non credo ci siano cambiamenti, comunque domani dalle 10 alle 12 sul canale 96 di Super TV. Va bene, continuiamo a cantare, io spero che stiate un po' cantando con noi. Umberto Tozzi, questa è Il Sole.

È il sole che arriva caldo anche oggi con Umberto Tozzi con noi qui su Radio Super. Ed ora vi regalo un brano di un artista bresciano, un amico di Super TV e di Radio Super, che salutiamo molto volentieri perché spesso e volentieri è all'ascolto della nostra radio. Salutiamo Valerio Cirelli e con vero piacere vi facciamo ascoltare questo suo grande successo, Difficile Amore.

Difficile amore, bella, bella questa canzone dalla voce del grande Valerio Cirelli, al quale va ancora il nostro saluto. Ed ora arriva Vasco Rossi. Quando c'è Vasco io devo, così lo faccio molto volentieri, saluto il nostro Ilario e la famiglia che sono in vacanza, ma il nostro Ilario, il nostro direttore tecnico, insomma fa sì che lui, anche se è in vacanza, tutto arrivi perfettamente nelle vostre case tramite tutti i nostri sistemi trasmittenti. Ciao Ilario, l'augurio di un buon riposo e di tante belle cose a te e famiglia, alla Laura, a Marco, a Francesco e tutti. E naturalmente arriva lui, Vasco Rossi. Non l'hai mica capito.

che bella, ti non l'hai mica capito, ti voglio bene, ma che bella. Questo brano è di Vasco Rossi, che è tutto veramente da cantare. Un saluto anche alla nostra Eleonora Bini nella sede, alla nostra Mariana, al nostro editore Agostino Rabizzi, al nostro Mario, insomma noi che stiamo tutti lavorando con molto piacere naturalmente per garantirvi la continuità della radio e della televisione anche in questo mese di agosto. Bene, per quanto mi riguarda è tutto, grazie. Grazie veramente di cuore per avermi seguito, grazie alle persone che hanno chiamato. Torno domani mattina dalle 10 alle 12 sul canale 96 di Super TV e naturalmente l'augurio di una buona continuazione, di una buona giornata e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. È una notte che vola via, Zucchero Fornaciari. La linea poi torna alla sede centrale.

0: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.
1: La tua musica.
2: I tuoi amici.
1: È Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 10 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 11 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che vuoi, conosco quel che fare con una ragazza come te, io sono un poco di buono.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 12:33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle,

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 13 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 14 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 15 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 16 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Da tempo sei cambiata, come sei diventata, addirittura come surgelata. Hai perso, amica mia,

Stai nella poltrona, non vedo nei tuoi occhi lo sguardo che vorrei, ma dimmi un po' che strana donna sei. Ti farò lo spogliarello che ti smuova un po' il cervello, che ti faccia dire olè. Al suonar di questo tango ti saluto e me ne

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è la Vergine saggia, una delle vergini prudenti che andò incontro a Cristo con la lampada accesa. Oggi la Chiesa celebra la memoria di Santa Chiara Vergine. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito, per contemplarti un giorno nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse: Figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: Figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che io ti porgo. Io lo mangiai. Fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: Figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Parola di Dio. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Poi chiamò un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli, e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.
1: Questa sera vorrei condividere con voi questo brano di Matteo che abbiamo appena proclamato, nel quale Gesù ci ricorda la logica del regno dei cieli, la logica, possiamo anche dire, nella Chiesa, normalmente. La prima cosa viene da la risposta di Gesù ai suoi discepoli, quando loro gli hanno chiesto: chi è dunque più grande nel regno dei cieli? E possiamo dire che la risposta di Gesù è che il più grande nel regno dei cieli è colui che è come un bambino. Quindi capovolge la realtà del mondo, perché nel mondo il più grande, colui che domina, colui che è più potente, che lui che ha tutto, ma nel regno dei cieli no. Chi è come un bambino è il più grande? E noi sappiamo caratteristici dei bambini, tra i quali l'umiltà, anche la dipendenza totale ai genitori. Solo queste due che caratterizzano chi è più grande nel regno dei cieli, che dipende totalmente da Dio, affida totalmente la sua vita tra le mani di Dio, e poi anche un cuore umile. Ma se entriamo nel Vangelo di Matteo, c'è ancora un aspetto più profondo. Nel Vangelo di Matteo, i bambini, nel Vangelo di Matteo ci sono due racconti della moltiplicazione dei pani, ma i bambini non sono contati, quindi non ha neanche un statuto, non considerati. Quindi più grande nel regno dei cieli è colui che si accetta di essere nulla, di essere niente nella vita rispetto agli altri. E questa è la prima logica che possiamo tirare da questa risposta. E poi Gesù ha detto anche un'altra cosa, che nel regno dei cieli i piccoli sono da amare, da servire, da accogliere. Anche noi sappiamo che nel mondo i piccoli, non soltanto alla lettera le persone piccole, ma anche rappresenta anche situazioni come ammalati, emarginati, poveri, orfani, vedove, come ha detto soprattutto al libro di Deuteronomio. Queste persone sono da amare, da accogliere, da servire, ma nel mondo il mondo tende a escluderle, a emarginarle, a non considerarle. Invece noi nel Regno dei Cieli, nella Chiesa, dobbiamo amare queste persone. Allora, quindi dobbiamo entrare in noi per vedere dove sono veramente io. Sono nel Regno dei Cieli o ancora sono nel mondo? Perciò Gesù ci ha chiesto di convertirsi incessantemente, perché è difficile avere questo spirito, avere questa virtù di accettare di essere niente e di amare, di accogliere sempre i piccoli, servire gli emarginati. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci in questa via della salvezza.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore.

Pregate, cari fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. O Padre, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Chiara, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore,
0: proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo.
1: A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Ecco lo sposo che viene, andate incontro a Cristo Signore. Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

te escogitari. Sistema per potere in angunciari. E na finestra sua da stanzolietto. Ma giampecare notte come un gnatto.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena, tra le spiagge e i falò e i miei sogni nemici del tempo, come il vento dei marinai.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Tutto scorre intorno a noi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Perché?

ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

0: no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no?
1: Questa è Radio Super.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È 1:56.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.